0: rester quand je dois partir. Je fais de mon mieux, promis, je voulais te le dire. J'espère que bientôt je pourrai te laisser conduire.
1: Louane, à 6h27, une bonne nouvelle dans le ciel astral.
2: Mercure, planète de la communication, rejoint le signe du Cancer.
3: Bélier,
2: alors ça va être l'occasion de vous parler en famille, sous votre toit, essentiel pour la suite.
3: Taureau,
2: de l'évasion au programme et c'est vous qui menez la danse pour le reste.
3: Gémeaux,
2: sur le plan trésorerie, vous serez un excellent orateur, vous convaincrez facilement.
3: Cancer, eh bien ça y est, vous avez les mots pour lui exprimer au mieux vos sentiments.
2: Lion, vous saurez mieux que quiconque soulager les peines physiques et morales de tous.
3: Vierge,
2: votre belle intériorité fait merveille auprès de vos amis, vous verrez, on vous aime.
3: Balance, vous n'y pouvez presque rien, vous avez tellement soif de liberté, eh bien ça en embête certains.
2: Scorpion,
3: Mercure en signe ami vous apporte tous ses bienfaits en matière de dépaysement, c'est trop bien.
2: Sagittaire,
3: vous vous accordez du temps pour vous comprendre et pour compter vos sous aussi.
2: Capricorne,
3: une activité intellectuelle, un échange, un déplacement sont d'actualité, très positif.
2: Verseau,
3: vous adorerez être entouré, câliné, car vous n'êtes pas forcément en pleine forme.
2: Poisson,
3: alors quelle merveilleuse période, un amour progresse dans le bon sens.
2: Et pour nous tous, apportez une note festive partout.
1: Merci Catherine.
4: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Ciao à tous, Felice Assa et de Segumbo ici na Autorecord ou à Nanta RTFM et via ste la come ogni giorno a parte zida sei ore mezzo di una squadra simpa di geek qui baspetta sto marti Roland Frias, buongiorno.
5: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
1: Comment demo sta mande?
5: Femanda, teni mugo, poi boy.
1: Vabbè, Roland vi presenterà l'attualità isulana da Gui a Pogu. Laurence sera dirigente Ridorno a 7 ore e poi un'altra notizia e di nuovo informazione da seguida ogni mezz'oretta. Stasimana scontreremo Anne-Benoît Biancarelli in uso a te in Bastia, l'intrapresa in Mizza in, l'eco, in la vostra gronaga l'eco d'ici. Daremo di nuovo a parola a Zidelli che erano in Carugio sabato scorso per la manifestazione a Adiama di Scola Gorsa. Nina Bellini sarà con lei a 7 ore meno 10. 6 ore e mezzo, Roland, si brinci, biacu, a gala, da di u prezzo di biglietti d'avio.
5: Ciò l'autane, oramai un affrancamento di adas ambientale europea e qua reazione di Jean-Félix Acquaviu adobo a gala da di adas di solidarità nanta i biglietti d'avio annunciata da un ministro di trasporti nanta e linee di servizio pubblico fra eguale quelle di agorsi che si tratta di un'economia da appena meno di 10 euro per un'andata e voltata tra agorsi e continente. E secondo il presidente dell'Ufficio di Trasporti, c'è una prima vittoria.
6: Ci sta galade perché c'è una consenso di commissione europea. Quasi 10 euro di meno per buttare un biglietto d'avio, andare a buttare e di già un acquisto. Questi tempi tutto cresce, di va diminuisce i prezzi, di è una buona notizia. Di sicuro c'è un secondo livello, di va l'esempzione, l'esonerazione, il geraglio di fiscalità ambientale. Non si muovica contro, al contrario, un cambiamento ambientale per fare di maniera della decarbonizzazione, ma ci fa altrimenti di un'isola e ci fa di maniera non si piano mica i corsi e l'attore economico che pagano questa decarbonizzazione. C'è un obbligo di via l'avio, di sicuro, c'è mica treno e questa era la differenza maggiore in termini di diritto a andare a buttare dentro un territorio continentale e dentro un servizio pubblico. Dunque, a Reggio, a Pia da Zubrana per questa volta, anche grazie, in tanto a cale. Donc, cioè, sarebbe che la BSA di nuovo a Zubrana dentro la fiscalità ambientale per andare di una maniera, di una riconoscenza di dimensioni insulari e di diritti di isolani.
5: E volteremo più a lungo dentro questo soggetto con il presidente dell'Ufficio di Trasporti Igor Siga, autore meno un quarto, Jean-Félix Acquaviu, di estamane, un nostro invitato di redazione, si tratterà di nuovo con lui di rinnovamento in 2027 di delegazione di servizio pubblico in 2 settori aerei. europeo.
1: All'Assemblea Nazionale ada principia studo bum medior no o procedimento parlamentario in no di o progetto da autonomia di agursi.
5: E a prima da panon su audio attidu in limigi gulu usegi di junio tocca l'esamine di o destu da commissione di legge saranno studiati una quarantina d'amendamenti so pareti a domanda una consultazione di Igor si certi trattano di no di o budere normativo fraeli c'è quello di o debuda dueler François-Xavier Cecoli chi bolle che l'usi ha inquadrato da o parlamento e poi c'è quello di o debuda d'Uliot Paul-André Colombani chi domanda e lo ascrizione in agustituzione di annuzione di Popolo Gorso a piazza di quella di comunità isolana e da Sabecchio RN, l'UDR o Modem Horizon e Ensemble pour la République un anno bostu i mandamenti anno da principia i travai a 4h30 di dopo mezz'ora.
1: A cule divida di Gorsega continue di a iso scontri cule letti da presenta i dispositivi d'aiuto.
5: Dispositivi a prodie comune e l'intercomunalità stra e acqua sanamento all'odio e anche buro prima di dell'ina ponu esse mobilizza di pareti finanziamenti in particolare cu BACT vale a di l'anziana dotazione quinquennale i fondi di solidarietà territoriale o l'aiu di a scuola è previsto un sviluppo di 103 milioni di euro in 96 anni e in Luciana c'era eri una igina di mere di a comunità di comune Maranagol una che hanno partecipato dunque a una permanenza di informazione Jean-François Mattei o maire di Omonto a un microfono d'Elen Battini.
7: Ah di sicuro, ha cambiato appena, dunque questo cioè non è mica male che la cambiasse appena, soprattutto in un certo affari. Dicono che l'affare è cresciuto, non è mica cresciuto, mi pare che si pega là anche appena, perché non si era già 95 anni, 96, ma bon, ci sbroieremo, una comune come me non mi arrangia mica troppo, ma c'è i comuni che sono comunque appena più ciughe, penso che per me c'è appena una galata. Bon. Ma
8: poi avete comunque avuto una bella notizia?
7: Io c'è qualcosa che mi interessa, io non sto a scuola perché andavamo a scuola, dunque, e a scuola c'è un fondo supplementario che si può domandare, dunque, bon, c'è bisogno di un fondo supplementario. Penso che quando lo sorterà andiamo al mondo perché la c'è bisogno.
5: E i principi del 26 maggio in Cabigorso continuano a hanno queste permanenze sino a fine di un mese.
1: A Gorsiga tocca anche la da farse credenze in quanto a salute sessuale.
5: Un constato palizzato all'occasione di Asimana Nazionale in girasta de Madiga e i servizi di collettività di Gorsiga bolle non andare verso il pubblico s'organizzate dando parecchie conferenze in Aiaccio, Bastia e Portivecchio e i professionali avviseggiano contro l'uso gattivi, mentre le statistiche sono considerate come catastrofiche a livello europeo e in Corsica l'intervenzione in scuole e l'assoggi mettono in rialzo una conoscenza qualche volta insufficiente di un preservativo o di l'impatto di pornografia 2.0 e di rete sociale in quanto a questo soggetto aspetta un articolo completo nella della ICI RCFM.
1: E poi Roland, l'economia sociale e solidaria era in cuore di scambi eri in Bastia.
5: E questa per la quarta conferenza regionale organizzata da Breveto e Gorsiga e il presidente di un consiglio esecutivo ha unito attori istituzionali, economici e di sicuro associativi. Secondo la CRES, la Camera regionale dell'economia sociale e solidaria rappresenta questo settore più di 1000 stabilimenti impiegatori, quasi 9500 impieghi e 10% di impiegati di un territorio. Uso presidente Pascal Vivarelli ne diamo a continuare uso sviluppo a brandusi di più a persone che campano sotto usoio di Buerta.
1: A ringraziabi e a dopo.
5: A dopo.
1: 7h30 per un altro notiziale.
9: Udimp, cu Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
1: E svela du gelo staman e in paretilo ghi so di già presenti in nulli in montagna qui o qua là sada ingativisce udampu studobu mediorno soprattutto in cismonte in due la quade e udampurale so previsti a u principia di aostra serrada Sofia Zampre u libeciu stu marti concernano in bufuladi a Valagna e bocchi di bunivadi u e u Gabigurzu stasera Ed imperador ed iuior nu cala nu apenuncia 32 gradi aubiu in portivetio e po 29 in corti 28 previsti in aiaciu sarte bastia o galvi 27 in San Fiorenzo Aleria 25 per piana. Domani o ritorno di Uerano Amadine.
4: Ici RCFM.
10: Actu local, musique et bonne humeur.
1: Ma Sofia Razan pre Ulibeccio in i loghi sposti abituali.

0: Texas, Ananta Vreguan Samora, Ringradia Bide Segunoy.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
0: Itz ide li manifestano, Vanina Vellini.
3: Salude! Sabato c'era una manifestazione a pro di scuola gorsa e di lingua gorsa. Allora si parla di un chirurgio per sapere di più e domanda a Zobare e Zidili.
4: Ah, perché siete qui oggi?
5: Perché c'è una manifestazione di altra scuola.
3: Cos'è questa manifestazione?
6: È perché la scuola da Giode.
7: Perché siamo in corsa, c'è la parla corsa e hanno fatto tutto per che parliamo che francese e più corsa e dunque, on voulait nous bio, on voulait nous mica qui ria vrai muscolé. Bon, c'est alors à manifester mon père à notre scola et père à notre liberté d'y parler en course.
3: Mais vous dites quoi ça est cette manifestation?
6: Ben, voulait nous tuer de scola gorsa donc et noi venimo per manifesta per qui scola gorsa abre.
3: Perché pensi che c'è importante d'avere una scuola per imparare il gorso?
6: Perché per me la scuola gorsa di una bella lingua per imparare i miei parenti non sanno mica troppo per la corsa, allora io voglio fare voglio imparare la scuola gorsa o gorsa perché dopo io imparo a un mio babbo gorsa
3: e come quando parli gorsa di noi?
6: Un mio fratello e a mamma.

0: nos invités. Si vous êtes le plus rapide ou la plus rapide à joindre Marion Jodos au standard à présent pour participer justement à Horizonte et y rester sur place, et notamment l'hôtel, le resto, le refuge qui vous accueillera et vous fera déjeuner ou dîner, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone.
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Cette oremedu, un utidial et c'est présentado da Roland Frias. Buongiorno.
2: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Si principia cue varze teorie in quanto a salute sessuale.
2: Varze teorie che toccano anche a Corsica un costato messo in rialzo all'occasione di Asimana Nazionale in gira Stade Madiga, i servizi di agolettività di Corsica e i sobartenari a usinano a bobulazione non la consento a contraccezione o VIH e gli estema di noe maladie e disfunzione sessuale non ta uderenu certi brovesi ici, j'ai nous une pincerie dit d'un mancance d'Isabelle, dit Cherchi Johan, in quanta i mesi di prevenzione, gunishudi, da boi guantunque più di 40 anni, Olivier Castel.
3: En cui capote inglesi, certi giovani un lasagne utilizza. Stupiti, certi professionali s'impegnano dunque per lutta contro la mancanza di conoscenza. Ma li si pare che l'informazione di professionali non è più ampia. Qualche volta di anche TikTok che pida zuprana. A prevenzione contro i malati sessuali e dunque di primura, mori più che era in crescita tra il 2019 e il 2023. Altro pericolo a pornografia, i tre quarti di maschi francesi di 9 anni hanno già avuto accesso a questo tipo di contenuto. Eppure un cervello giovane informazioni è incapace a gestire queste informazioni qui. Certi specialisti in un rapporto dell'usinato del 2022 parlano di forzatura psichica. Anche di grazia ai servizi di ACDC pensano di poter contrattaccare a pagio con l'Agenzia Regionale di Salute a pareti conferenze sopravviste questa settimana.
2: E in quanto a questo soggetto, aspetta un articolo completo nanta della ICI RCFM.
0: All'Assemblea Nazionale, a principio su dopo mezzogiorno, il procedimento parlamentario di un progetto d'autonomia di Agorsica.
2: E a prima da pananza di attitudo in limigigolo, 6 di giugno, tocca l'esame di un testo da commissione di legge, saranno studiati una quarantina d'amendamenti. So pareti a domanda una consultazione di Igor si certi trattano di noi di un potere normativo, fra eli c'è quello di un deputato LR François Xavier Ceccoli che vuole che lo sia inquadrato dal Parlamento e poi c'è quello di un deputato Liot Paul-André Colombani che domanda ascrizione in costituzione di annuzione di Bobolo Gorsu a piazza di quella di comunità isolana hanno da principio i travai a 4:30 su dopo mezz'ora.
0: In dell'attualità di no Roland a gala da di ubrezzo di biglietti d'avion.
2: E ciò le ha ottenuto oramai un affrancamento di adas ambientale europea e qua reazione di Jean-Félix Acquaviglia dopo a gala da di adas di solidarietà nanta i biglietti d'avion annunciata da un ministro di trasporti nanta e linee di servizio pubblico fra eguale quelle di Agorsiga si tratta di un'economia d'appena meno di 10 euro per un'andata e voltata tra Agorsiga e il continente secondo il presidente di l'ufficio di trasporti di una prima vittoria di stamane un nostro invitato di redazione da sente a 8:45.
0: Roland, una domanda a voi in questo notiziale, come finanza i progetti dei comuni?
2: E per rispondere ai domande di Leletti, a collettività di Corsica continua di eso permanenze di informazioni attraverso il territorio principiale del 26 maggio in Cabigorso continua di sino a fine di un mese, ci n'era una eri in Luciana, una egina in meriti a comunità di comune Maranagolu ci hanno partecipato una riunione consacrata in particolare ai dispositivi d'aiuto con il sviluppo di 103 milioni di euro in 96 anni con una galada di 3 milioni per aborto all'ultima programmazione e fra le letti presenti un omere da Olpaiola Patrick Vignoli.
4: Sono venuti a cercare un ebog di risposte e di consigli in tutti i mezzi che ne avevamo a nostra disposizione per poi metterli in ballo per sviluppare i nostri paesi e i nostri territori.
5: Per esempio
4: noi avevamo un'installazione di un dottore nel nostro comune e vogliamo sapere se gli girano i pochi d'aiuti per o i gasali o per l'aiuto per comprare un pochi di materiale.
5: E ci sono?
4: L'aiuto ci sono. in tutti i domini, a salute, a sport, l'acqua, e rumenza, enfin, tutte le nostre problematiche sono aiutate, e ben aiutate.
2: De Tiragolti da Mathieu Bourigny. E Dino è muda a continua, in questo studiale, con un settore che rappresenta oggi in Corsica un impiegato non tadege, si tratta di l'economia sociale solidaria che ha unito e rimbastia la quarta conferenza regionale con l'attore istituzionale, economico e associativo e per discorre di sfide di sviluppo di un settore con più di 1000 stabilimenti impiegatori e quasi 9500 impiegati e deve permettere di no l'economia sociale solidaria un'inclusione più buona di persone che campano sotto l'usoio di Buerta a Vagevale Pascal Viarelli o Luigi Presidente di Agressa.
6: Ce la crea impieghi, ce la crea ricchezze, ma ricchezze come? Ricchezze per la solidarietà. Il problema da Gorsi in questo momento è quello che un lavoro non mica. Di qui il problema. Cosa abbiamo per questa gente qui? Ebbene, un saiente può lavorare per l'economia sociale solidaria, per un resto e competenza non c'è nemica. Ce la fai formazione. Dunque, cominciamo per il primo livello. È importantissimo perché sono gente che non lavorano mica. Sono gente che non hanno mica isoli per comprare. Dunque, ce la comincia a parlare.
2: Pascal Vivarelli, vice presidente di Agressa, per compiere su Nudidiale.
0: Ringraziabi e a dopo.
2: A dopo.
0: Bello dame pour guagi d'abartout, tout ce tout mardi matin, tu la profita di sto sole, in beje qui nous li sont déjà présenti, et nous rudions au Bastia, tu qui sa da gobre ou d'ampou. Sto dobu medior nous pioera in cismonte, a quoi des temporales si nastanote, aspitemu zampre 32 gradi in portivé, tu ma anuda Cala e d'imperador e di uiorno, bintizet per aleria o San Fiorenzo, bintigincu in piana, sempre ugalo in corti, sina bintino a ubiu. Domani, o ridorno di usole a Madina e poi sada in cativice o dopo mediorno.
1: Ici RCFM,
7: acti local, musique et bonne humeur.
0: Je vous propose de repartir avec des invitations pour le festival Créadion.
1: Dès votre réveil.
7: Ici RCFM.
1: Bienvenue chez vous.
0: Je sais que vous aimez déambuler, croiser des créateurs, des artistes, des designers. C'est une nouvelle édition qui démarre à la fin de la semaine prochaine à Bastia avec une nouveauté. Créadion a fait son cinéma sous les étoiles. Le festival méditerranéen de la mode et de l'image revient plus bluffant que jamais. Si vous voulez y participer, vous décrochez votre téléphone et vous tentez de joindre assez rapidement Marie-Ange Jodos qui vous accueille ce matin au Standard. Premier arrivé, premier servi. J'espère retrouver la gagnante ou le gagnant après le chanteur de Daniel Balavoine à 7h38. Je me prends.

buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Torno una volta a Saigon, tanto di ritrovarvi. Allora, siamo marti, siamo al principio di studio buon mezzogiorno, siamo insieme, abbiamo bisogno di vostra partecipazione per fare una bella stonda di lingua. Siamo qui, potete arrivare in dei soggetti che sono stati biati o così no, e potete cambiare, bella sicura. Intanto, già vado in due presentazioni per dirvi che Tony Giaffari si occupa di tecnica e Patrizia Gambone è la baspetta, dunque è di lei che va da riceve a un nostro telefono o 04 95 31 21 21. Allora, d'idea vostra, sino a 3 ore e mezzo, e poi sabre subito con il gruppo Orizzonte con la canzone Io a Bone.

0: Aganson eo a bon e Horizont stouen deri un pei groge à l'occasion du festival e Horizont, un concerto e gradis, e pour Horizont e dino un autre concerto e gradis cu l'assojo Pradiga Lingua Cabigours qui sera en festa o 27 de junio a 7 ore isere dans o stadio di Agumuna Isisco. Ci sarà donc l'atelier di restituzione concernendo l'atelier di lingua d'ogni giorno, di o sveglio linguistico, di o gantoginco, di a lingua gazana, guidar o iulino, tutto que. E donc, dopo, a restituzione di tutti i satelli gusti, ci sarà donc un concerto di un gruppo Orizzonte d'Aridan a Vina Umesa, 27 di giugno, a 7 ore e sera, in Sisco. Allez, abbiamo una prima telefonata che c'è da Burta, in Bezzani, ieri, dove mi dice, poi sei buongiorno.
1: Oi, Waka, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
1: Eh beh, tutto a bene, che ho detto a Patrizia. Fino all'ultimo non è mica a metterlo da piombo come piace a me, un mese di maggio è prima quindicina frittosa, dopo è venuto sa più vita tutto arrangiato, oggi è come voglio io.
0: Ah, d'accordo, siete contento di un risultato?
1: Ah beh, a metà mi piace mica, sia come voglio io.
0: D'accordo, io.
1: E allora, come mi hanno mandato dove c'è un'altra porta basta, ho detto perché mica, ma non mica coraggio, mica per vantarmi per l'otto, ma ci ha presentato qualcosa di valevole.
0: Ah, beh,
1: allora, a giusto giorno l'estate, 21 giugno, se qualche sia vuole bene.
0: Allora, quando casca, un sabato, una domenica?
1: Ah, no, sempre in domenica.
0: Ah, yeah, a domenica 21, dunque, farete...
1: Due giorni l'estate, così ritenono meglio.
0: Yeah, e dunque, questi chi proponete esattamente? Una visita di vostro giardino, eh?
1: Ah, oui, no, è magnifico, vi dico, eh. Prima che lui sia come lei, ha già tagliato, eh?
0: Yeah.
1: Ah, oui, io gioco...
0: Ed è appena, è più bella che a Versailles. Ma no, così pensa bene, pensa bene.
1: No, cioè io anche ogni legume, cioè sia come voglio io, altrimenti, questa l'ho detta mille volte, non mi piace mica, cioè sappia perché, cioè la metti in casa e non va mica, cioè la base di manca l'acqua, c'è troppa acqua, dammi una sera in grande, così, allora, è impeccevole.
0: Beh, giusto appunto, quando è impeccevole così, voi che avete fatto, cioè, chi c'ho le come condizione perché sia de contento?
1: Ha forzato il destino, qualche mezzane magnifiche, non c'è più di 20 pedali, non vogliono mica a parte. Boh, un freddo, d'accordo, ma non vogliono mica a parte, c'è la macincalla, c'è la mette usuto, le annacquale quando è l'usore.
0: Ma voglio, scusate, a un livello di un sguardo, fate di un caso a ciò che voi mettete, cercate di va tre righe così, da conciare come l'usore, che l'usesia è di un effetto appena estetico o manca appena?
1: La giudetta una volta, io anche la giudetta, quando entro in un orto, un nemico mio, bevo perché avevo un fiore, un fiore così a netto, e dunque qui sulla giugna, non c'è mica meglio un altro, ma poi se che avanti è come l'usore, c'è pomi, c'è i fasolini, insalata, ci vuole. Pomidori, a dice i pomidori grossi, guarda, attenzione.
0: Mm-hmm.
1: E beh, per giugno è qui, sono a battagliaccio, no, a 15 maggio, perché è maggio, in Bizzani, maggio, solo un mese che si può piantare. E qui cascava male, a 15 era contratta. C'era una spesa di terra ghiacciata, cioè, fece i tolli, questo andorto, non voglio manco sente parlare. A terra dove si approlla, dunque dopo è venuta sa piuita, una bella piuita, e questa gli ha arrangiato tutto.
0: Mm-hmm.
1: Tutto a terra è venuta come l'era normale, perché questa spirale di freddo qui non so mica dove dire, come ne ha parlato la neve in montagna, vento contratto, questo è il nemico dell'orto, e dopo sa piuita qui veramente magnifica. E beh, ha messo tutto come un sole, dopo già poi un giardiniero, dopo...
0: E dopo già l'esperienza.
1: L'esperienza di noi, La cicciadetta questa, Juan Carlo, la cicciadetta è un legume con parte micca, ciò che sappia perché, non riesco mica a tutto, ma ciò che sappia perché questo legume non vuole mica parte.
0: C'è Filippo di Nizza che mi manda un messaggio dicendo a Versailles un cenon da mangià. Ah, c'è vero, Di puoi da mangià i soli a Versailles. Così
1: no, no. A momento di pomino, io anche, e c'è due signi. C'è due signi che per me è balevole.
0: Che so si segni questi?
1: Quando la terra è imbuffata, vuole dire che un po' mi golla. Vuole dire che non c'è mica la piazza per tutti, vuole dire che la stagione è buona.
0: Ah, d'accordo, si travaglia sotto, Gusti, si sente che si, c'è un travaglio che si fa sotto, io ho capito.
1: Sotto, e quando lo golla così, portanto io metto profondi, e quando lo golla così, vuole dire che si tocca l'un con l'altro, e già una stagione buona, no. Non è che manco bisogna sbuligare, la so che la dice uno. Dunque, ma ritene se dato io ogni l'estate intorno, come d'abitudine, a dei giorni, e portano ninguno porta qualcosa e passiamo una stondata. E mi metti... che mi hanno domandato, allora che ti manca?
0: E poi vi metti da cantare di nuovo, eh?
1: Canzone un po', e poi non ho mica cantato, mi piacciono io.
0: D'accordo.
1: Tutti ogni giorno imbroglio, anche chi era malato, dopo c'era un morto, dopo c'era, allora Anna è stata una catastrofa.
0: Sì, beh, sperando che quest'anno
1: così,
0: sarà meglio.
1: Così a scalema oggi, siamo artisti noi, io anche.
0: Siete artisti, questa è...
1: Un giorno mi hai detto che sono marciamiche che rende i biglietti. ha rimborsato tutto nel mio cavallo, eh?
0: Ah, ma quando è bobbia dei risi che ha mentuato ce l'ha di non calcolare questi, eh?
1: Allora,
0: bella giornata, ringraziabile. A beggi. Parlate di vostro orto in sentimo con piacere all'amico Isepo, che è specialista, si potrebbe io anche provvisionale, ma se può visitare me su quest'anno a giardino, a me mi interessa di conoscere appena so chi viaggiava in per voi, se può straziare in noi appena, se può scontrare una difficoltà, forse a voi di mintua e Isepo d'altri, vorranno forse rispondere, poi è interessante d'avere di un scambio così in giro. Parlo di l'altro che è di stagione, ma possiamo parlare di noi, di un altro soggetto, e bene che c'è un'interattività che si fa già assai in delle missioni, e se mi posso permettere, torno di darvi un consiglio, cioè l'amica lascia la bassa sa possibilità. Dunque, aspettiamo piede a parola, noi intanto abbiamo continuato con il gruppo Giramondo, l'isola cittadella, e d'idea vostra, sino a 3 ore e mezzo, cambia di soggetto così, no? Provitate, fa di... E Montezo belle poesie, una canzone a GBM, una canzone se lui c'è qualche sigla si sente di cantare a GBM, una un cubaretti, allora tocca a voi e con tutta la squadra, dunque aspettiamo Giramondo con l'isola cittadella.

0: Una pensada Besteva Nogazalt Belagigur, isola cida de l'Aliandemo in Nizza, a trova Filippo Gosalud, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo e saluto a tutti i nostri amici.
0: Saluto.
1: Allora, per un nostro amico Giuseppe, salutiamo. Ha detto, un momento fa, ha detto i bombi bollano sotto, travagliano sotto, così che ha detto, eh?
0: Più o meno, ha detto che era imbuffata.
1: Imbuffata, travagliano sotto. Yeah. Ma questa sta espressione si dice per persone, questa, attenzione, che questo travagliano sotto, eh?
0: Tanto così c'è una malfidata, È come i bombi travagliano sotto,
1: Voilà, l'espressione giusta è questa, come i bombi travagliano sotto. Dopo per bombate la iaetta al principio a stagione bombate io ci stanno la giumica messa in terra la volete la giumessa dei bu grossi bu sapete ma la giumessa che 5 be giusto 5 mica i più e poi la giurana qua di cu a giuetta ino cu a bella di avanana tazzata imburigiata con un risto io caffè la giù lasciata questi 5-6 ore in dell'acqua e quest'acqua ha dato qua due pomade se poi è da qua e poi pomade sono già belle formate a un anno più che matura.
0: Allora aspetta perché io mi ricordo forse non era mica con me donc dire a bella Ioannana
1: a bella Ioannana da tazzata dopo sono resto il caffè le mar de caffè c'è una parola
0: mi un mosto
1: e voilà questo è il caffè voilà metti le gue nell'acqua un stagione abbastanza grande e metti le parecchie banane due o tre cose di caffè e poi lasciare metti un piede d'acqua e lasciare gustare 4-5 ore e dopo quest'acqua anacquade voilà. E l'ha giovata per un limone si moria. Quando sono giunto a Gozzi un limone si moria, ho detto, ma chi c'è? Ci stanno un limone, chi c'è? Ha giovato così, ha giovato tre tuvoni all'ingiro di l'albero così, e poi lì stessa fare di un lampado se vuoi vedere i limoni a più grossi che i mironi.
0: Dunque a Wanana a saluir tu di
1: la potassa dopo caffè di no e ci so che aggiuste noi no ci so che aggiuste noi no e cose e ucce di lui sapete tappate i no
0: d'accordo
1: la cucchia, voilà
0: aggiopolo,
1: per quello calcare questo è proprio calcare
0: d'accordo
1: voilà, io sono mica a tutti i casi un limone, mica molto, ma con adesso giunte fronte gli ranuola là, ma giunto manca un limone, perché hai messo le rocce a un piano vecchio l'erba non possessi mica, ma quanto a me ha sofferto assai uraldo di Asichia. L'ha salvato con qui, poi è il limone.
0: Così no, ho fatto di me su bei bumada non può. Biadi abbastanza va?
1: E bia di avere perché è abbastanza grande, più che c'è un affare qui di una minighetta che Giuseppe già ne ha parlato, a Bumada soffre di troppo caldo, di troppo sole. Ne si può così, quando lo faccio troppo caldo, hop, tiro i bo, e faccio passare appena l'umbria.
0: Ah, gli dirà di più facile, gli ha giocato.
1: Voilà. Così non c'è bisogno di voilà.
0: D'accordo. E è interessante, gli ha giocato forse di vas a un mondo, perché è mettete all'ombra.
1: D'accordo. A mezz'ombra. Voilà.
0: Qui sont cœur de bœuf
1: non, sont cose romane, mica romane. Des cervelles rondes,
0: des romaines, ils les chiamano.
1: Romane. Questo sono per mangiare.
0: Sono buone per mangiare, d'accordo.
1: Ecco, allora qua voglio ancora un piccolo scritto se volete, la di Ruidroba, quanto a me l'ha scritto scritto in paese, quando era in paese, è un affare che tutto il mondo ancora oggi, forse l'ha elevato, può avere un cousin prawa, un momento ricerco, sapete, in paese a discutere con lui, c'è un banco, a Moraiette, eccetera, eccetera. Ecco, allora un momento ricerco, allora soccalato non tastuanco, a un sole o a un'ombria, mica che sia troppo stanco, ma ci trovo a compagnia. Ci posso stare parecchie ore e poi è basso contento a parlare, a discorrere. Più che un bello momento. Ognuno dice a Zuia, fatiroglie o violandani, di tristezza o di gioia, quelli di idrostri paesani. Si ribeda ciò che si è inteso sa giusta qualche commento nella vita di un paese, di un nostro Parlamento. Di queste stonde ricercate ne volemmo tenere conto. Tante cose sono imparate e io mi tengo sempre pronto. Di per me come una scuola, calato non ti stuanco, ascolto ogni parola, apri le orecchie o mi o manco. Così, senza far sforzo, arricchisco un mio sapere, non ti augurano pas e l'uso corso e me ne trovo proprio e sono ricerchi di momenti. Ecco.
0: Sono ricercati e come posso dire, sono preziati assai. E, mi senti, Agostino, come ho fatto un mese passato per me, si era passato un po' colleghi che ci seguivano, e mi veria, due me, non ta muraglietta che di un logo di passaggio, un due aiente, ogni tanto si cansa in noi, e hai scritto un giorno qualcosa come voi, Agostino, non ta muraglietta che...
1: Sono momenti di sono stonde che restano, fermano i de noi gusti sopra de noi deposite passate sopra gusti c'è un luogo, c'è tre paiaggi, ne abbiamo uno, no? E da altro su paiaggio c'è una specie di muraglia, tutto il mondo si gara gusti,
0: poi c'è anche una banca in certi luoghi,
1: quando c'è troppo il mondo a vicino ci sono tese voilà, ma ci parliamo qualche volta, c'è uno che porta qualcosa a mangiare, un bonbon, un gatto, un bicchiere di vino, voilà, e parliamo con quei giorni in cui i vecchi disgraziatamente siamo noi quasi.
0: Io non ho tanta samuraietta, ce n'è chi non ci sono più disgraziatamente, ma ho fatto dei segui di continuare di drammandare su cose di una certa maniera sono qui vicino a noi e noi.
1: Come ricordo tutto il mondo ci rivene giustamente, non fosse che per quello. Forse che per memoria di quelli che non ci sono più.
0: Spero che ce l'avremo a tenere tutto questo, perché di noi so chi ci costituisce. So chi...
1: Penso che in Corsica di un fatto che resta appena.
0: E mi bisogno di essere insieme in un luogo.
1: E poi di va Ubuntu, un altro paese, so chi si è passato.
0: O per di giù là.
1: Soprattutto noi che ci stiamo mica a Custì a tempo, sempre. E si face brodi di sente so chi si è passato, come le ha avanzato questo travaglio, so che l'ha fatto, so che lo conta gli fa. E parliamo. Di un vero governo,
0: Gli ha detto.
1: Un governo di paese.
0: E poi una vlacchina.
1: Questa allora.
0: Una barulaccia
1: con questa e poi ci sono chi conta noi storie, attenzione, no sono belli momenti
0: e poi ogni tanto c'è uno che passa che non paga qualcosa così due parole una voce
1: un fresco mi piace mica tutto fila
0: a tempo si vede uso spino lì vale nuova derchiade. che maniera c'è di la verità? Siamo così.
1: Questa, ma no, ci puoi mica arrivare. Siamo mica tutti così, ma
0: no. Di avvide, non c'è nulla di cattivo. Fintanto che non c'è mica cattivo, il resto può essere anche appena in magagna.
1: No, c'è la magagna, soprattutto c'è la magagna.
0: Piace a tutti,
1: anche quello che è magagnato. E lì va a piacere perché così ha possibilità di rispondere, capito?
0: E poi si trova al centro della conversazione eventuale. Quando basso di provitate che gli arriva a Saubo.
1: È vero.
0: Sono luoghi che non tenimo
1: a me sono luoghi gusti perché volta un cennimo della giornata e io mi ne voglio gusti nota sua
0: un giornale
1: un libro tanto che lui un gaga ci sia ma un passaggio obbligatorio lì diremo così.
0: Begabisco. Ovidi, a ringraziarvi una bella giornata.
1: Un saluto a tutti e a presto.
0: A presto, a beige. E poi a quei belli giorni che sono qui presenti, è vero che se stonde i gusti e piano anche più forza e ci piacciono anche più. Allora, andiamo una barata, continuiamo guammato, salute.
2: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passanti, a Filippo e a uno nostro giardinaro.
0: Penso che tutto va bene.
2: Sempre così e per un negante.
0: Allora, chi ci vuole contare?
2: Ie, pe o cafe.
0: Ie.
2: De a boza.
0: A ego nici a a
2: nimic o mostre a boza.
0: E o mostro, e o mostro che dice.
2: O mostro de o vino che fa o mostro.
0: Ah, scusate, ie o vondo de ie berbe. E o vondo di loio un altro nome in uno, non mi ricordo più.
2: Come si chiama? De Ah, oui,
0: mais ça me scappa. Mais ci rivenera. Il déraja au monstre di Ouino, oui. Et à Bosa, ben.
2: Voilà. Pour le mar. En français, c'est la lime, mais avant, il ne consomme rien plus.
0: La lime, per l'olio, hein, il
2: dit. Per l'olio, la lime.
0: Ah, c'è da rivene più tardi, forse, me ne vado.
2: C'è da
0: rivene. Bene, bene. Ma è bene che ridenimo che un mostro è quello di un... di un micro di
2: un vino. Che faccio un mostro di un vino.
0: A Murca.
2: Voilà, è onda di giù.
0: A Murca, a Murca. La già scrive donna, ma che a Murca.
2: Per esempio, abbiamo sempre detto in cima, per esempio, in cima di un monte, mm-hmm. quando lo si culla, diciamo sempre in cima di un monte, ma si può dire giunto a vetta di un monte.
0: A vetta?
2: Ah, a vetta, questo non impieghiamo più.
0: Ah, a vetta di un...
2: per esempio, un esse più di prima vetta, di non si dice, per esempio una persona che pia l'anni, un è più di prima vetta.
0: D'accordo.
2: E esse di prima vetta, dandogli un giovanotto, è di prima vetta.
0: D'accordo, d'accordo. Ma dunque c'è di noi l'idea di una gima,
2: c'è una gima.
0: D'accordo.
2: Per questo che si dice, giunto a... a vetta di un monte.
0: D'accordo, beh, questo è interessante, non l'ha già scritto, no?
2: Se mai l'acqua mi ungisse a Ganne, mi asciugherà giù a una fiarulata di vetta di scubina.
0: Allora, chi vuole...
2: per esempio, se mai l'acqua mi unge a Ganne, mi asciugherà giù a una fiarulata di vetta scubina. Tanto...
0: Ah.
2: Mi vede che quando è bobbiato una vetta di scomba,
0: di scopri,
2: gli è percendo un fuoco.
0: Dunque, a un gallo, a un galore di...
2: a un galore gustivo.
0: D'accordo, d'accordo, d'accordo.
2: Eccoci,
0: vediamo per la bosa. Ieri è per un lasciamica su sbaglio gusti. Dunque, a Murca di Pellolio.
2: Voilà, a Murca, cercando
0: le due. E a bosa per o caffè.
2: O caffè. E qui vediamo...
0: un mostro per Rubino, così
2: è un po', se un, per esempio, se può, come Filippo ha impiegato un po' per mettere i suoi bambini, si può impiegare di nuovo assetto.
0: Ah, vasetto, da ragione, è sempre meglio. Bon, vasetto pare più tu, ma vasetto, da ragione.
2: O aso, mica o aso, mica do macho.
0: No. No, no, no, no. Ma o vasetto, da ragione, è più bella. A Dio, ma se è buono, no vasetto, mica no aso, ma no vasetto.
2: No, non è mica per ribiare.
0: No, no, al contrario. L'idea è sempre la stessa, c'è logico. Perché, bon, devo te parlare, non fai una confusione, siamo mica, non è perfetto.
2: No, no, no,
0: al contrario, oui.
2: Siamo tutti gli stessi,
0: Ce la mettesi a piazza di quello che impara, soigo, e non è mica arrivato chi o mosso di le mar de caffè, no, c'è mica la chance.
2: Giustamente, perché c'è sei giorni che stanno al
0: centro. Hai ragione, no, no, no. No.
2: Che piano un po' castro la sera.
0: Tutto a fare. No, ma bene, vado con me, mi può arrivare.
2: No, ma questo è da Igu, non è mica per arrivare.
0: Manca per. Bene, vado. L'idea di essere sempre giusto e. E non lasciamo sbaglio.
2: Quanto lo si può,
0: Ah, beh,
2: ancora prendo all'altare se sbaglio.
0: Dunque, ancora un cantamica si può sbagliare. Bon, ma da ringraziare una bella giornata.
2: C'è tanta.
0: Allez, a beci. Ubrede si sbaglia all'altare e nemmo una champarade, ma a spesso sono parole che, e beh, la buemo mica tutti i e tanto buona c'è la confusione. No, no, al contrario, se bo, a ogni occasione quando mi sbaglio, ribiademi, mandatemi pure un messaggio. Bene, vado che non abbiamo mica male, al contrario, non è che così che si può fare. si bo avant ça et checka di vai progresser. Ai go berme ma penso che balè o inu pe tutto ognuno. Allora non c'è più nim. Bon, allora una canzone. Tiens. Fanfancese ari kinesera duman e ben uste ma sente po baspetem di deo 04 95 38 28 28.

Kinezera duman di nou didulo di Ubrimuiz koan di fanfonche zari. Adiazalu da ingrazia dumen, igu epo Filippo di nou ma mandatu daltri nom. Alors, sapia de giberu mostu, donc, parlando di uvandu li ovino, si bodi u mostu, ma si bodi di nou, secondo a dumen, igu a veccia, Sadio Gabidoin a brununcia, e è confermata o mic, non? Ardi per l'olio Filippo, che è Luigi, bon, amor, che quella, questa si, a Zibera, Sadio Gabidoin, e un Magagnone. Allora, a Murca, a Zibera e un Magagnone, so di nuovo tre nomi per parlare delle stesse cose, so che è molto in sur con Amado, concernendo dunque a Murca. Se vogliamo uscire altri nomi per parlare di tutto questo, di sicuro, aspettiamo e sarà con gran piacere. Noi intanto facciamo passare un'altra canzone con un gruppo nuovo, un gruppo Indiadura, e si chiama Corso d'Oglie.

0: Puno, India Durago, Corso d'Odie. Allora andiamo per continuare a passare a ridroit. Lorenzo, che vuole via parola. Lorenzo, buongiorno. Lorenzo, mi senti? Salute.
1: Salute.
0: Salute, salute.
1: Saluto a tutti, soprattutto un saluto a tutti, a te, ben inteso. E allora, non c'è mica che li ripeti, non so che io ho da redo a te, perché se no non fai
0: come
1: adesso gravi. Gli ho parlato con le persone che ci ricevono.
0: Yeah.
1: Allora, non c'è mica che li ripeti, non so che io ho.
0: Ah, d'accordo, boh, beh.
1: Se no, dopo non ho più da rispondere.
0: D'accordo, boh.
1: Adesso eravamo cacciati ai...
0: Due giorni.
1: La piccola magagna lì.
0: Yeah.
1: Cioè che ognuno che lo capisce la soia, come si
0: dice.
1: Allora, oggi è un 70 niente, forse non un sonno, non lo so.
0: Oh, può essere forse i primi galori, sono appena attaccati.
1: O forse zappano l'orto, o puliscono lo orto.
0: Io allora non ci stanno mica sente, io no.
1: Non ci stanno mica sente, ma meglio per Elisa.
0: Questa non ci abbiamo fatto.
1: Allora, è giusto per dì. Come d'abitudine, andiamo non da tanta faradì, ma dobbiamo sempre la cosa. Mi è accaduto un nemico, una critica, un nemico, una rimecca. E' giusto per rimanere, per continuare, e mi ha rinforzato, abbiamo pensato, di so che lo cantava un nostro amico Cesare, lo cantava.
0: Yeah.
1: Supposo si sente spesso, e sono canzone, sono un scali. E dicono spesso so che la cava in Corsica. Allora, agli arrivare a un punto, sabato domenica, in un altro paese ci sarà una festa con i canti in chiesa.
0: Yeah, Festival Orizzonti. Yeah.
1: Allora, forse mi sbaglio, penserai un momento a me, piserai un gago, facendo forse una preghiera, penserai a me. E io trovo che in questo mondo oggi mi è accaduto, forse ce ne sia visto anche tu e non hai mai pensato a ciò che hai pensato io. E io penso che quando la chiesa è piena, la chiesa sempre con il sud pieno nel mio paese, quando c'erano le messe, non ce n'era mica una tutti i giorni, malgrado che avevamo un prete in paese, un prete in un paese, e mi hanno sempre imparato, e forse anche a te spero, che quando hai gente con i capelli bianchi, che erano ricchi a mezza chiesa, quelli che avevano 10 anni o 10 anni, ah, 10 anni, cioè che già ricevessero per la gallia piazza.
0: Di sicuro, sì.
1: E penso che malorosamente ci so, una mia amica aggiunge una storia di un mondo politico, e magari una storia di rispetto. E penso che certi parenti, babbe e mamme, mi dispiace di parlare così, non è mica advanguito, non è né una riflessione né una critica. È giusto che ci scordiamo appena che i nostri anziani hanno male all'anche. E penso che il rispetto dei nostri cidellucci, dei nostri cidellette, sulle revi che li sappiano dai parenti, che gli anziani hanno davaiato per elli, e che sulle revi che li sarizzino per il rispetto che li sigarino queste persone con i capelli anche.
0: Non c'è altro non da aggiustare, questi sono a 100% d'accordo con te, molto più che come detto io, Uzide non è mica nato imparato, dunque c'è che vuoi parente e amento a lui, guarda Cocco, lascia la dobbiazza a sa persona perché è anziana, dunque tocca a parente, faccia parte di la lingua generale, a tutte maniere.
1: Ma è per questo che quando sento questa canzone di Cesari, mi rivengo che ci vorrebbe che ne rivenghi ma appena non ti tutti staffari. Di mica di elezioni in cattive maniere.
0: No, di una maniera.
1: Io sapevo io in de noi.
0: Ecco.
1: Io mi è accaduto, e poi mi accade sempre, che quando sono un battello, un treno, un car, o poco importa in due so, o anche non importa dove in due so, sono con una persona che è giusto appena più anziana che me, marito. E so che mi è dispiaciuto, e che sono giunto un parecchie chiese, e non c'era mica che niente in nastro, c'era assai niente corsa, e che tutti i cideluci erano calati, cideluci e cidellette, poco importa. E che queste persone qui non hanno mica detto, ci sono persone con le canne, ci sono persone che hanno male in occhio, e che hanno i capelli anche, e l'uso in denaro, e cioè c'è una via piazza.
0: No, ma questi ti lascio parlare.
1: No, ma piserai, lo cincino.
0: Non teneva che la
1: giuria... una preghiera per me, si va sabato e domenica in Pericoce, ci sarà una festa. Se tu c'è i cantori in chiesa, chi un signore che tu ci senti.
0: Ci sarà un manco mi quelle di Madrigale che sabato a 4 ore aveva un concerto di canti tradizionali e poi dopo ci sarà una scena magari se fuori io a 10, ma mi ne sono abituato già parecchie volte.
1: Allora mi fa piacere che tu non è mica capisci
0: ma di sicuro non è mica sempre si passa in chiesa, si può forse di nuovo aiutare una persona quando ha esogorse in mano, c'è tre scalini, li può dare una mano, o va tu di lasciarli a piazza, di lasciarli bassare, tutto che faceva parte di una leo che è morita udo e si muove così. Dunque, questo ce la continua a farlo bassare ai nostri violi.
1: Ce la continua, ma io anche a canzone parlava. Ci ne saremo umani. Continua a dire che mi dispiace di parlare così, ma ce la continua. Chi si canta in chiesa, c'è una messa in chiesa, io mi ha caduta. Un prete che lui che oggi degli arrizzatevi le calà agli intenzioni. Io mi ho momentuato, non è mica per far male né ai zitelli né ai parenti e ne manca i caccari, ma io spero che mi torna appena. E di vedere chi sa giù un fiolino o una fiolina, da imparare su un muovi campà.
0: Ma di noi,
1: è una giumica vergogna di imparare su un muovi campà.
0: Ma
1: vedo che pareggia, va. Nel revenimo che si maluso, per parlare in maniera rigula, si maluso americano. No, ma io anche.
0: Io capisco.
1: Un amico una critica.
0: No,
1: è giusto che.
0: Una rimarca.
1: Mi spiace, nel senso mi spiace, perché non si può mica essere corsi. E canta corso e canta in generale dappertutto e quando luce questa cioè luce
0: di tutte maniere
1: giuimo come Marseille. Quando una persona casca, a gente li passano accanto e non la rizzano mica.
0: No, ma di tutte maniere c'è la parte da idea semplice che una persona attempata, anziana, poco un premio, a parola, voilà, c'è un rispetto, c'è la a essere, come posso dire, attenta a ella. Dunque, questa siamo stati impastati, dunque.
1: Siamo stati impastati su sangue, come la dice noi canzone, ma un pensiero. Di chi un nemico ha ripetuto torno, i ci deluci so quanto a me se ragioni quelli che tengo caro, ma ciò le chi i parenti perché là che non uso chi di noi che li non pari.
0: No, sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Mi dispiace assai di essere nato in un paese dove c'erano le persone di 90 anni e che li mi mandavano a più un'auti acqua e come non andava mica e portava mm-hmm. perché se non portava mica un indomani portava. Dunque penso che quando tu piserai lo cincelo in chiesa penserai a ciò che hai detto voi
0: farai una preghiera per noi tutti così
1: per noi tutti ecco. ma sempre i zideluci so mica i colpevoli so quelli che l'hanno fatto.
0: Ah, ma questo è sempre, sono d'accordo con te, ecco.
1: Dunque, bacio a tutti.
0: Allora, bella giornata a te, a sentici.
1: Non sarà mica stata etta in un attivo senso,
0: no,
1: sarà stata etta in un modo di mantenere un nostro usi, come la dice la canzone.
0: Esattamente, ecco.
1: Allora, bacio a tutti, a presto.
0: Bella giornata a te, a beggi. Allez, très heureux menoué, je m'a continué. Mi va j'ai biégé, et m'a ridroi à Dion Baptiste in Cartigasi. Dion Baptiste, salude.
2: Et vous me salutez
0: en Bidocca. Contento di sentire une delle missioni, oggi.
2: Oggi sono qui, mi sentite là?
0: Si da appena lontano, essendo onesto, si sente appena lontano la vostra voce, eh?
2: Allora, per chi si sono calda, ci vorrà parlare, no?
0: Se vuoi parlare abbastanza forte, se vuoi così, portate appena oggi e vi sentiremo.
2: Allora, Gabriel?
0: Prova di buon.
2: Allora, ben inteso, che oggi è Santeramo.
0: Ah, oggi è Santeramo, è vero,
2: Voglio sentire, è sicuro, sa pensare che è mia, forse è spettuta con altri. Ho spettulato per giungere sul capitale alto, che sul paese io redo. È una pensata maiore, un ricordo maestoso. A suo moglie stato di Loredo, che era di un'intera Morocco.
3: Ah,
2: Tutti, forse la giuccia detta, non c'è mica giù, non mi ricordo mica, ma non faccio nulla. Ripete, sarei arrivata già.
0: Un bene vado, andate burro,
2: alla fine, ha salutato donna.
0: Voilà, parla di me nel micro del telefono, è piacere. Ha
2: salutato donna, è tutto un viaggio. Sono un viaggio tanto, sono conosciuto. Posso appena meglio, va?
0: Allì, va in meglio, va in meglio.
2: Sì, dunque.
0: Allì.
2: A giuntare. Oggi caremo iso dal tremendo tanto affetto e si quassù in paraíso c'è tanti che aspetto e oggi lago preciso l'uomo che l'era in scritto. Qui siamo all'intorno a radia di stobra preziosa e sta terra mai sadia di sta poesia e prosa e che domani la lagia ancorando alla riposa. Giorno l'ombra qui vola, sarai senza riviato, perdici dopo in scuola, che di un'intera mai stato, peso a saler di ora, pagliardo come malato. E giano le rame di quelle versure antiche, i figlioli di mamme, cercano le stighe e lampano le sue giamme per seminare le sue spighe. Veda quanto maestro duramente si rigiara quando stuccica velestro, ogni strofata ci ampara un po' stuppato capestro da una mamma così cara. Vista terra e figliolo che ha già fatto sente per lo samanto di oro, con la mano levante, hai parlato con loro, non si può sua piante. Qui c'hai visto disastri, di chiarordi in una tonda, e di orredi di ghiassi, stati a qualunque sonda, e dicendo sia agli bassi, non so mai da cerca l'onda. E una terra di sole, in fiarra come capitane, e tu ci hai fatto scuole, dicendogli quello di amone, aspettano se va scuole, per un sacro bruone. Un tuo popolo l'hai abito, questa messa alla primura, allenando un gatto strinto, chi fa che strangolatura, hai ballato in quei cinto, e ti s'adora che cura. I laghi tante pensate ti fioriscono l'offesa, le regne inviate e chiudere senza spesa, come in un libro di fate che mi hanno giustamente appeso. Chi si viaggia lontano e ci ferma ad occhiura, e non lega raro umano senza che la sia scura, e da sagre a profondo da chi le danno cura. Poi un teudo sguardo a porto tanta somiglia, e se un giorno la terdo, e spuglie sta fa un riglia, mi gerassa mi bardo, non da quel visibilia.
0: Eh ben, magnifica, allora, ha du riesciù da seguida, fendo, ci si debbe non da qualità di a trasmissione, so che la è, merita o forse di essere più chiara, che tutto il mondo ne possa provvita come lo giuria, come lo giure, ma so parole magnifiche, non ta un uomo che ha conosciuto da abbastanza bene e che ha stimato, e che stimo sempre, e un po' mica traisce, ma si prepara un bel lavoro, non ta di un'intera Morocco, un travaglio che quando lui sarà messo a palese, il giraglio farà piacere a quelli che l'hanno tenuto caro. Francamente, c'è qualcosa di magnifico che si appronta. E voilà, ne approfitto in seguito di vostra poesia. Gian Battista, vi ringrazio, vi brigo una bella giornata e poi.
2: Ringrazio e
0: salutiamo
2: sopra
0: Magò. Salutiamo l'uomo e la sua opera, è giusta. Allez, a beige, a ringraziabi. E posto che a Sant'Eramo oggi, a salutare quelli paesani erbalunghesi, io paesiamo, ma io sono obbligato così, non mi faccio litigare dopo, e bene, di usando il padrone e il paese, qua giù. Comune ai brand, ma, e poi, in combattia, penso che c'è di noi sa traizione, di vesta a Sant'Eramo, magari insegniamo, se qualche sia ne sa di più, fa de gelasabe. Allez, andiamo, mi piace bene, perché, cominciare sempre in pensieri, l'amico Stefano Isotta, non sentiamo tanto si pochi giorni. Stefano, buongiorno.
3: A voi avete un pensiero per me.
0: Sono la giumica e quella che la dà.
3: Hai ragione, no, tutto il mondo di rimpippa.
0: Ah no, spero che comunque avere da.
3: Buon detive.
0: Io non c'è male, poi.
3: Io se va piano piano.
0: Ah, dopo con tutte queste poesie, serie, civilare, io sono un marilatte.
3: Ah no, ma oggi no, non mi voglio un giorno di poesie. No, oggi

0: sur nos vendéris, je peux te dire, on coupe pas au vin, on coupe pas. Ben, vous n'avez que du vin, et avec, vous n'avez que de l'eau, il y a un mourc.
1: Et au moins, alors.
0: Je vais pas t'expliquer un peu par qui. Quand vous pédez, l'eau. Bon, l'eau, on gagne d'eau, c'est au caparon, c'est la peau, et il y en a que de la poulpe. Ce sont trois choses qui font un grain d'eau. Bon, quand vous calciquez, puis ça, pas faire surtout aux outils. Bon, dopo ciò che ferma, tanto si chiama un musto.
1: Yeah.
0: Bon, ma dopo un bicchiere di vino, non è mai da trovare un coso, un caparone, non è mai da trovare un granaggetto, cioè una specie di polverice che ferma un coso.
1: D'accordo, d'accordo. Yeah.
0: E la stessa cosa per l'olio. Quando voi fagnete le olive, bon, cioè, a pulpe in acciola faccio ciò che si chiama aragnola. Mm-hmm. Sa pasta che ferma.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Bon, sa pasta. Quando voi apritete, quando c'è un vecchio parola, si dice spramuglia. Spramuglia è prita qualcosa per fare un liquido.
1: D'accordo, sì.
0: Bon, quando voi spramugliete su coso, sa ragnola, ferme ciò che si chiama, esce l'olio.
1: Esce l'olio, sì.
0: Enfin, olio e acqua dopo, cioè di scartarli. E dopo l'olio c'è questo deposito che ferma come una specie di polverice che si chiama murcatando. Ma un chimico, un aggiolo d'olive, un olio.
1: Capisco a vostra riflessione.
0: Non capisco. Un caffè, per me è la stessa parola per un caffè. Per chi? Quando le mar di caffè lo chiamiamo a madre.
1: Ah, voi a madre?
0: Bon, a madre, ciò che serve. Ma quando potete un vendere un bicchiere di caffè, è a madre, è la stessa cosa.
1: Yeah, yeah.
0: È la stessa che hanno vinto.
1: Capito? Io capisco, no, no, posso tracciare di rivedere, c'è, è tutto quello, è logica di noi.
0: Per me, non è così.
1: Ma allora, Sadio Gabido, un mostro seria di più, un fondo di mettiamo...
0: Quando voi fate i vendemmi?
1: Quando è un galpidiade?
0: Voilà, tutto ciò che è calcicato, boh, e dopo c'è una cosa, c'è una, come si chiama, anche una puttina, mi titolo. C'è anche una butta, c'è un musto di un chimica che è un liquido, c'è un poco di musto, tanto.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Ma dopo, quando vuoi mettere tu vino? Qui siamo imparati anche qualcosa a Marcuccio, perché veniamo su 20 grandi di qua, che veniva il vino. E Marcuccio diceva sempre prima Arecce e dopo vino chiaro.
1: Prima Arecce e dopo vino chiaro, ecco,
0: e Arecce sul deposito che noi vino dopo qua.
1: Allora, infatti, sono due affari, enfin, secondo la vostra riflessione, che mi pare logico.
0: No,
1: si deve stare chiaro, francamente, enfin, per me si deve stare chiaro. Ho capito che c'è una differenza tra un morto e la vecchia.
0: Perché non bicchiere di vino, non c'è mica appunto, non c'è mica una cedica, però no.
1: Ecco, ferma sa vecchia gusto.
0: È una polverice, una...
1: Ecco, io siamo d'accordo.
0: È la stessa cosa per l'olio, una ragnola, ci sono le cose in acciole, c'è appunto di l'alivi. Bon, beh, l'olio, quando voi vedete l'olio, beh, nel fondo della bottiglia c'è adesso la murca, ma non so mica le cose, non so mica i...
1: I noccioli.
0: In acciolo, appunto, si spese il polverice a vino.
1: Esattamente,
0: voilà.
1: D'accordo, bon, un po' su in onda che
0: tutto. Ah, no, ma
1: interessante.
0: No, ma io sono cose interessanti.
1: Ah, sì. Perché tanto io pensavo che era un sinonimo a veccia di un mostro. Infatti, no, secondo la vostra spiegazione, un mostro è so che resta di Gerardio lì normalmente, per far corto. Ah,
0: ecco,
1: E a veccia è sul fondo che ferma noi tiri.
0: Una pasta,
1: io, esattamente.
0: Perché, no. Bon, se vuoi pitto coso un bicchiere di vino con un busto adesso spese di boccio,
1: poi dobbiamo mangiare una zuppa.
0: Ovviamente
1: te qui c'è grande
0: da
1: sta
0: così.
1: No, sentite, no, vi ringrazio perché era interessante di passare.
0: A Vondarich un coso un terzo non fanno paura.
1: Generico,
0: tutti i liquidi. Ma,
1: tutti i vondi di liquidi, poi muoi che le.
0: Una Vondarich.
1: Un depot.
0: E di non sapere paura, qui c'è quello di salvare, qui c'è Spremuglia, qui sono senti più.
1: Beh, Spremudo, noi.
0: Spremuglia, vabbè, non dimo Spremuglia.
1: Ma voglio dire, è gli stessi.
0: È la stessa cosa.
1: Io penso
0: voilà,
1: che
0: prenda una cosa per fare un liquido.
1: D'altronde quando è così cominciate un lavoro, siete sotto a padrone

0: Hvad er det, der, como vimos já, l'esprimudo, no senso, il a... Ah, mi scappa bola in francese.
1: Capito,
0: yeah, capite, voilà.
1: Ah, avete capito.
0: Come un limone che può esprimire così.
1: Ah, una laccata nuda.
0: Ecco. Mi scappa proprio la francese, ma... Voilà, il a surexploité, mais bon...
1: Pressé, ouais, pressé.
0: Plus que pressé, questo, ouais. La spremuto, la... La siccato, oui. D'accordo, bon. Bon, ben, oste, ringraziabbi per questa riflessione, poi vi prego una bella giornata.
1: Buona
0: giornata. A beggi. Continuiamo, andiamo in Agna e Vio Morbo, a ridroa Giuanantone. Giuanantone, salute.
2: Allora, come siamo? Vabbè.
0: Benissimo, e voi?
2: Ah, oui, aggiuntesi, per affare.
0: Ah, so, io, questo è interessante.
2: Ah, allora, tutta la poesia di Antonio Amoroso.
0: Ah, questa, allora, Giambattista, un poeta.
2: Ne provincio pa salutare la moglie e Vigliore, soprattutto a Charlotte.
0: Ah, a Gunici.
2: Gli conosco per la famiglia.
0: A saluto in noi, io.
2: Ci
0: appuntano qualcosa di valido. Ecco. Allora, Giorantone.
2: Ciò che concerne la Ligia, non è l'unione, ma la Veccia.
0: Allora, ma giusto.
2: Invece per ciò che concerne un mostro, invece a lui. No.
0: Dunque, seria su Vondo.
2: Io Vondo.
0: Un Vondo di. D'accordo.
2: Sì, io Vondo. Dopo il caffè di Marruccia, di nuova Ruccia.
0: Ah, allora aspettate, della Giascria, perché questo non è mica stata mintua. A Ruccia,
2: A Ruccia,
0: A Ruccia. No? Ma avuto dunque a Madre, a Ruccia e a Bosa. Ecco.
2: Dopo poi vengono intesa a parlare di quando si fa il fil de frise, cioè un sdrutto, non so se
0: sdrutto?
2: Un sdrutto, sì.
0: Ah, un sdrutto se ne parla in un borco, no? Di un sdrutto.
2: Ah, un sdrutto perché altra fare allora?
0: Ah,
2: per fare sciugna.
0: Per fare sciugna, giusto appunto.
2: Ma.
0: No, ma so che una nuda che bere.
2: Si può approdare anche per sdrutto?
0: Un sdrutto seria in francese le sandù, non so mi sbaglio, che chiamavano
2: no,
0: così.
2: No, sdrutto, quando si parla di sdrutto porcino.
0: Niente, porcino, scusate, cioè da precisione. Ma così no, tutto sa basta e gira di frutti, andiamo a dei nu sdrutto,
2: Si può chiamare sdrutto.
0: D'accordo,
2: come i calzi, parola, però la scrivo ci sia ad altri, ma io non conosco questo, no? La parola in francese, je de fuit,
0: io capito.
2: Dopo ho notato qualche cosa, parlare di settieri, per crianzare, diciamo noi. Per crianzare i settieri, sicuramente la famiglia. Vabbè, le mamme si fanno, aspettano sempre che sia a scuola, ma non è mica a scuola che si
0: dà. Ah, beh, tocca a crianza, si può mica sempre scaricare tutto dentro a scuola va giù che la boh, e dopo i parenti hanno un ruolo inutile, sicuro. D'altronde è bella la vostra parola di agrianza, perché agrianza. Chi sarebbe la politessa, l'equivalente di aboridezza.
2: Io
0: se dice
2: un uomo crianzato,
0: si capisce che è il contrario,
2: mal allevato.
0: Agrianza. Ma ricordo che ne parlavamo con il nostro Savio tempo fa nell'emissione, ci parlava sempre di agrianza ascese, perché lui era ascese e ci contava parecchie cose non tassa agrianza ascese. Si chiamava Gian Giuseppe, di un uomo che ha partecipato con noi all'emissione.
2: Ma per
0: Usavio, Usavio. Di Gazzà dei Guerini.
2: Io ho conosciuto qualche mia famiglia Guerini in nascola, gente so agli altri, la mia famiglia.
0: D'accordo.
2: C'era anche uno che deve essere morto, cioè Francis.
0: Non mi posso mica io, dopo.
2: No, non vengo più che. Interveniva spesso, voi.
0: Ah, poi parla di Mercuri.
2: Mercur,
0: oui. Ah, io saluto Maso
2: Memo. Io stavo all'isola.
0: Io, o bastore Bueda, dopo su e così.
2: Stavo all'isola.
0: Oh, io feci la gente delle poesie, era forte.
2: Ma adesso è morto.
0: Io, Francis Mercur, io.
2: Bon, reveniamo dunque.
0: Allì, da dei due. Due parole bien, perché dopo verremo passare a mano, ma due parole con piacere, di
2: déjà. Vorrei parlare di enti che con la canonica piazza l'anziano.
0: Ah, da dei vostri barrei?
2: Ah, de noi, en fait, de mesdames en général. È naturale, no? Non si discute manco.
0: Non c'era manco scelta questi.
2: Ma vedi, ultimamente mi è accaduto qualcosa. Eravamo in un negozio qua, c'era una luna della retta meglio, e io sotto la capassa davanti, la pulitezza.
0: Yeah.
2: Ha detto, ma dite la luna, monsieur, non si parla di capè.
0: Eh beh, questo allora, pensando io va bene, mi chiede quanto ribia. Questa è bella, donna.
2: Scusa, ma non era mica gusto.
0: Ah, beh, allora un po' mica capito, come noi siamo.
2: Ecco, se sono giù a piantare, ci piantiamo.
0: Allora, e mi va a passare a mano e... Così, Gian Antonio, ci sentiremo forse domani o dopodomani.
2: D'accordo, vabbè.
0: Allora, una bella giornata a voi, a ringraziarvi.
2: Anche a voi, anche a voi.
0: A beggi. Io la vede va a passare e poi... è così. Bon, allora, aspettate, come mi sbaglio mica dell'ordine, c'è prima Angelo e Nina in Pedra Gurbar e dopo ci sarà Antonio. Allora, prima Angelo in Ponte Arece, Angelo salute.
3: Salute a tutti.
0: Salute.
3: I nostri giovani sono ben allevati, perché ho inviato un treno da Bastia a Casamozza e due volte si sono isati.
0: C'est bien. Poi, bravo.
3: Voilà. C'est bien, no?
0: Tutto nemico avverso. Bravo, sono contento di sentire qui.
3: Ma c'è da dirla. Bon, allora, chi dorme un piglia pesce. Allora, oggi è stata etta, c'è la santera. Bon, allora, due parole. Per pesca di mare e di scoglio, di un passato e di oggi. Allora, si sa che a parte dal 1925, un secolo fa, tanto si cominciava a bere le prime verche a motore, ma i nostri pescatori, lì avanti e ancora dopo, 1925, hanno sempre fatto una pesca di costa o di bordo di mare, qui va a Bela o a Rammu, dicendo così.
0: O è Oghe, dicendo è Oghe, certino.
3: È Oghe, boh. Allora andavo nord dell'isola in Bastia, Malagna, Capigorso, piscavano con schivo, e dopo in propria Aiaccio, Portivecchio, piscavano con Guzzo.
0: Ah, Guzzo.
3: O a Varanzella.
0: A Varanzella, sì.
3: E poi a pesca in alto mare c'era un Viluga che c'era un battello più grande che l'astro.
0: Un Viluga?
3: Nei stagni c'era la verca blatta, con fondo blatto, a Zattara o a Giatta. In mare a pesca si poteva qua a Reda per pescare con Rugge e altri pesci. Ma a pesca a Ragnola, le Lu, c'era a Reda Sciabigodu, in Aiaccio e Udartaru, in Bastia. C'era in una pesca a Biranzella, che si veggia con due vattelli, che si chiamavano Baranze, che tiravano un filetto, due salicini in francese.
0: Baranzelli,
3: senza verca, dai guardi di mare, sugli avessi baretti, per farla. Si vuoi abbonare una reda, si chiamava un ronzaggio, e ci li attira uno, due entrano dentro, facevano un giro così, nei luoghi bassi, fino a 1,50 m, dopo c'era il mondo, stanicava. E poi a Reda, o gangaro, direbbe per i gangari, i crevette. A pesca a Lenza c'era l'Artina o a Ulantina, di Balangrotte francese, c'era tre o quattro lami che si buia piscare o Zarago, il Saran, o a Dragana, la vive. Dopo, per la rigosta, Giulia Areda, un asino.
0: Un anas.
3: Oggi, de noi, si va a Piuma, nel passato, a pesca si veggia a Madraga, quei rossi biletti. E ti ha paura da noi anche, in Sicilia mi faccio non dormo,
0: ma c'è non mica. C'è la soce che rispettano io.
3: Che c'è manchiamo di donne perché ci sono che si pigliano tutto quando si casca. Poi nei nostri stagni c'è sempre stato Turlino, Astro, c'è sempre stato la pesca l'anguilla e mazzardi di Pautaga, e poi c'era in uno dei stagni, un stagno di Diana, da questo orientale, l'alleo delle ostriche e dei muscoli. Boh, si sa un mestiere di biscarore in mare, di quei di peste, è sempre stato pericoloso, ognuno si ha coraggio con loro santo di l'ascensione e si ricomandano ai santi padroni, Santo Pietro, che era un apostolo biscarore. Santo Deramo,
0: Santo padrone di tutti i biscaori, Santo Deramo.
3: E la Santa Vergine di Lavasina, e poi per compiere ci andrebbe la canzone di O Frederi, o biscaore di Londra, o quella di Uvecchio Borti, o Astia, come ci vedeva, a Mascarulla, o Astia.
0: A me, tu madre.
3: Tino Rossi, sono Gettino Rossi che può bene due minuti.
0: Sarebbe appena i tempo, perché no, ieri.
3: E come era per parlare di questa vesta, Sant'Eramo, che c'è mica la galla passata?
0: No, è una vesta importante in l'isola, in Ajaccio, tutti i botti, posto che non si trovano i biscaori, Bonifazio, Bortiveccio, di sicuro, oggi è la vista dei biscaori, quindi i salutiamo.
3: Ecco per voi, io vi ringrazio.
0: So che vi ringrazio. A beggi. Allora, andiamo in Petra Gurbara con Nina, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Salute, comandiamo.
4: Saluto a voi.
0: Allora, comandiamo.
4: A tutti quelli che, ci diciamo mica, ma è un po' qua oggi che è chi, cosa vi passa qua. Allora, prima non voglio mica chiamare perché è male da marina.
0: Ah, chi feci a te?
4: Se vuoi cercare un telefono e ne metto per tutto.
0: Che si dentro c'è Iva?
4: E allora, chi cercate per la rive. Ed è trovato tutto sotto la rive. Cos'è allora, resta di la rive, come si chiama?
0: Allora, ditemi.
4: la sapete mica.
0: Beh, abbiamo parlato comunque di... abbiamo parlato di amour, che di azi...
4: Adempana.
0: Ah, qui chi dice esattamente Adempana?
4: Adempana, dico se lo resta dell'olive, sapete quando è il fondo Adempana. Adempana è amara, è cattiva, si può mica mangiare. Voilà, si chiama così Adempana, c'è sempre un tesimo caccare.
0: Non era mica comunque chi mandavano per Fausaone?
4: No. Può darsi, tu sapete, tutto hanno utilizzato.
0: Ma so che dopo ne vengono, mandavano tutto per il continente?
4: Tutto, di tempi, erano mica come, ma si visciola tutto di Gaspiglia.
0: Ah beh, forse noi tempi è bello che tutto usavo,
4: Tutto.
0: Diteme appena, Nina, chi fece la Guaverina?
4: Le banette per i figlioli.
0: Sono
4: belli. Dicono che sono troppo vite, non devo più fare nulla. Ma quando li faccio, li mangiano.
0: Ande, tanto questione dicono più nulla.
4: Capite? Come mi piace a fargli piacere.
0: Chi è come panetta? Una panetta ordinaria, dice radio, classica.
4: Un po' come panetta grossa, come si chiamava i gogoli avanti, vedete?
0: Come si chiamavano con me?
4: I gogoli chiamavano, che mangiano a matita con caffè, questi.
0: I gogoli?
4: I gogoli. Una brioche, voi volete, ma un po' più verente, che si conserva di più, e più ferma, più quasi battagliate. Brioche bulle, badetta, vedi? Fanno una. Fanno che queste no, e più salda, voilà.
0: Se conosci la mia...
4: Sette o tu io ogni settimana, e più stabile è una.
0: Ah, giù capito. Ma sappiamo mica che la si chiama, ma così, dunque, i goguli, d'accordo.
4: I goguli, sono le domande i goguli in Corsica. A fè, a Bugosso, a Strola,
0: no, ma forse che l'ha mangiata, di sicuro, ma senza sapere che la si chiamava così.
4: Qui c'era una donna che l'ha conosciuta, era Zidella, ma mi ricordo, faceva già sti goguli, di quello buono a pane, sapete?
0: Ai.
4: Un adore, sortiare sul buono, e poi quelli goguli che sono, e faceva a cose, come si dice, mica pezzi, ma erano sconnucchiati, voilà,
0: d'accordo,
4: erano sconnucchiati. E ne tagliato un pezzo a matita e mi gampava, era qualcosa di straordinario, perché contendo fuori dal legno c'è nulla che può ripensare.
0: Sono contento di aver imparato questa parola di... Donc, si dice un coglu,
4: un coglu, i vangeano immaginati, ma sono mica veri. C'era un'amica io che aveva di mostra, diceva di andare immaginati a piegare, e detto beh, colpa di avere, sono andata a Gunella, ha detto io chiamano goguli, ma sono mica goguli, avevano appena forma, yes. non da chi bene.
0: Voilà, Parì e non Maunera.
4: Sapete, e cominciavano a farli, credo che durava 3 giorni il travaglio. Facevano le vamo, l'indomani minavano, dopo legavano tutta notte, l'indomani spianavano, legavano tutta le vamo e mettevano così di quello buono. E mi ricordo che io partecipavo sempre. Era sempre in 2 mesi, via, come...
0: Allora, Buiui, ma ci metti dello zucchero in uno o
4: il
0: poco?
4: Sì, ma che sai, vedete?
0: D'accordo.
4: Sono mica roba troppo dolce. E poi così ecco, facevano costrutto il burco.
0: Ah, ma allora si assomiglia di più forse a...
4: Allora, aveva un gusto particolare.
0: Non si assomiglia mica a una specie di vugas, una fargosì?
4: Oui, ma non è nulla che bene. D'accordo. Non si devo più trovare, cercatemi.
0: Ah, perché non vengo mica esattamente ciò che lì.
4: Io gli ho dato per tutto, non gli ho mai più trovare. Se uno va da per sé, ma dico, io cosa mi manca un forno. Ho sempre il vento che mi viola, mi vesti in un forno, hanno sempre il tempo. E
0: ma la se può fare a uvone elettrico biagia con tunque, no?
4: Ma
0: non è mica la stessa.
4: Si può fare pochi, capite?
0: Ah, è vero,
4: perché così ne vado una fornata quando può fare. Io mi ricordo che a Maria piena,
0: No, proprio,
4: erano tutti accucurati, un'ora dall'altro. Madonna.
0: Ende. A roba una, a quale un piace?
4: Era roba una, tanto, perché a mia mamma faceva un pane. E do piccolo forno c'era una catasta di legno, per la taverna in ballo. E io con l'altra catasta di legno aspettavo, mamma faceva, mi faceva una so come la chiamava, salviata chiamava.
0: Ah, una salviata,
4: Allora era un pezzo di pane, un pane che non era mica cotto, lo schiacciava come una pizza, vedete? E che dite, fu sai, dite dentro, faceva dei creux. Faceva dei buoni e ci subutrava di zucchero. E mi metteva quello buono. Oh, ride di zucchero. Dire, ma a fare esempi, sì.
0: Ma gustosi.
4: Oui, ma era tutto, era l'acqua che era una. Era, chi ne so, tutto.
0: Già ridano i goguli, questa mi faceva piacere di aver imparato.
4: I goguli era veramente una specialità.
0: D'accordo. Beh, giovato anni va via un mondo di so che va via di guaverina.
4: Ma chiuso le fornate appena ridato, dico, perché era una farina. Dopo sciarbo per tutto.
0: Bon, bene fa. Sentite, Nina, mi ringrazio, mi ha fatto gran piacere di parlare appena con voi.
4: Io non mi dice radio tanto a fare, sono tanto istruita, ma
0: non da che non da che qui oggi è
4: bagnato a Diempan, mi ricorderei da Diempan.
0: Proprio la giuscritta, spero che la dia ridane. E qui
4: le volte quelle che facevano l'olio di cavolo, mi diceva cos'è l'olio, è Diempan.
0: D'accordo.
4: Voilà. Allora, vi dovete una buona serenata.
0: Altrettanto, ma braccio vorte o di sti orni.
4: A beige.
0: Passionante, e poi ne sa, la nostra amica. Quando sento ogni volta e che gli ha telefonato e che gli ha proasini e costumi, abbiamo parlato di Adiampana, abbiamo parlato di Igogoli, vede che non sapete mai cosa che voi sapete. Allora, andiamo in Surasca, salute. Antonio, scusate, buongiorno.
5: Salute, M. Marsili.
0: Salute, M. Tardi, come andiamo?
5: Abbastanza, vai, poi.
0: Non c'è male, non c'è male.
5: Io so come sono l'unda, perché siamo andora...
0: Ah, ma vuoi un perubezzo che è... So, ma... Mica per voi, per me, zitto.
5: No, io me.
0: Ah, no, ma... No, mi mettete mica in dei pensieri, zitto.
5: Pensieri, vabbè.
0: Hai detto che stai
5: parlando con me, allora.
0: No, ma zitto,
5: zitto. Un saluto a tutti i nostri amici. E poi, allora, paghi due affari, c'è un mondo.
0: C'è Antone, un nostro amico Brede, ma prima.
5: Hai giusto una cosa. A poi si lascia a piazza Antone, perché ha dei solamente affari più interessanti che me. Antone.
0: Come Baulede? Cioè, fate ciò che Baulede.
5: Una piccola poesia c'è cercato di fare, abbastanza fuori. E ha già scritto una poesia, tanto, buon, mi ne ho un camposanto, non ti ha dombi bombardanti. Tutto il mondo, eh. E poi devo stare i miei anni di gula appena in un camposanto girare, bevere un delle santerate
0: questa la faccio anch'io
5: e mi è venuto dire dopo la scena gli fa bon.
0: Allora bagliai chi la faccio perché è giusto moi chi la faccio sempre la
5: faccio perché bon devo stare
0: e bagliai quando mi trovo in un paese, o borgo in una città, se basso vicino a un camposanto, mi posso fare una faccata, non è mica paura che convenga, mi dico due bassi.
5: Ah, si bene che un camposanto è un comune.
0: È un paradassai,
5: Un patrimoniale fumiero, un per la scesa, ma fa di un camposanto di Montparnasse, c'è un camposanto di Montparnasse, non comincia a scegliere.
0: No, ma buon qui in Corsica, sì. Ridroade in nome di Eva Mir, ridroade...
5: Si è andato all'interno, non sapete mica delle santerate, e mi faceva qualcosa e niente chi cazzo. E mi ha spiegato una piccola cosa, una piccola...
0: Poesia.
5: Poesia, e mi scuserò Antone perché se le appena, mica appena ebrea, ma fa un poco... allontano dalla religione qua.
0: Allì, andiamo allora.
5: Allì, hai chiamato una ugulata in Camposanto.
0: Allì.
5: Mi verba di ugulare in Camposanto... Con tutta sa gente che ci campa, sa spassigliata rigordutamento dall'esso che a tutti ci manca. Pare in un casucce si dumbini, dove la famiglia cerca la tunita, sotto a compiegenza di bini ed una vita che vi gira lo spino. Di tanto un tanto sorge un biso, che tanto vu, vado conosciuto, pare che lui da usaviso non ta su percorso poca studio. Affacca una lacrima dai gigi, coglie un sorriso come un di Dio, a sa camminata in gara gigi, attipata d'un passo prospettivo. O silenzio pagioni o circondo, sobrana o scorso della gilli, che rallegrano fra tutte le dombe, ugore di tant'anni mesurelle. Si esce di sa ugulata strana, affannato da un soffio di vita, come se lo sbucciava lo verano d'una partita che non è mai finita. Ecco, e a dire la piazza Antone.
0: No, è bella perché forse che pare che c'è una ridroa, se ne mette noi i vostri bassi di sa ugulata gusti, forse.
5: Un saluto a tutti e un abbraccio a Antone.
0: Buona giornata, Antone, ringraziabile.
5: Anche a voi,
0: Allì, l'ultima telefonata di Uyone, quella di Antone Nazzilone. Cosa lo demo?
6: Buongiorno Antone, buongiorno a tutti.
0: Salute.
6: Allora, qualche parola di... Hai inteso parlare di tutto strutto. Lo strutto di noi è... Allora, ciò che si strutti con porco è a razza, chiama una razza. E ciò che coda quando si fa strutti, sei giancialetti, con il bella sangue.
0: D'accordo.
6: Ecco.
0: I giancialetti, ne abbiamo parlato di
6: a chiama una razza. E lo strutto era un tirolo vaccino, messo in bottiglia, e dopo quando tiene bisogno di pigliare, mettiamo un crocco caldo un drento, un po' di suspetto.
0: Un spedo,
6: per cacciare e per scucinare.
0: D'accordo.
6: Un'altra parola di no, hai parlato di posto duino, chiamano amate piuttosto del nome, pare.
0: Allora, il nostro amico Stefano ha parlato di amate, ma concernendo il caffè, se gli ho capito.
6: Allora, qui dell'amaro del caffè.
0: Ah, poi dell'amaro, d'accordo.
6: L'amaro, e per economia, l'amaro da veglia lo mettiamo in acqua. Si buttia,
0: yeah.
6: E passavano dopo un amaro fresco.
0: Ah, come una seconda base.
6: Qui sera quando facevano caffè in casa, giornata qui.
0: Yeah.
6: Ma per i morti era un altro sistema. Il trassetto in particolare, c'era una famiglia che aveva una rossa pignatona, allora qui da pignata facevano un po' d'acqua e poi tirani un caffè macinato. Andanti qui d'acqua quando ti hai avuto,
0: yeah.
6: E figurati che hanno capito come tu funzionavi l'affare, lampani dopo un poco d'acqua fresca,
0: yeah.
6: Un fretto, facci parlare un fondo,
0: yeah.
6: Allora facci parlare tutto l'amaro in fondo e dopo servivi un caffè.
0: Allora, come una spesa di sciccure, no?
6: No, a cicorre no, a cicorre le giustane, mettiamo un po' di cicorre.
0: No, ma voi ho fatto di lampare un caffè immaginato nell'acqua volante.
6: Un po' come un caffè turco.
0: Ah, non era mica filtrato.
6: Per l'amaro in fondo.
0: Aggiustavano l'acqua fredda.
6: Aggiustavano l'acqua fresca, andando e qui d'acqua fresca, fondiava. E per l'amaro in fondo.
0: Era ingegnoso,
6: Non c'è tanto, anche a me pare quando c'ho, perché noi quando c'ho morto dopo serve un caffè più recente, chi si è visto metti nei canestri dell'affare, ma prima biscotti a fare non se ne mangiate.
0: D'accordo,
6: un ripasso dei morti era utiano o adobba come ti dicono sartinesi, un riso o a pasta asciutta. E dopo un formaggio e basta, non c'è né frutti né altri affari.
0: D'accordo, era unicamente fatto di proposto di questa maniera.
6: Dunque, dopo uino di noi, quegli anni, allora c'era uino di Parvola. Parvola sapete ciò che
0: è?
6: Dopo c'era uino di Palancito.
0: Ma questa è Iveranza?
6: Palancito è una pargola orizzontale, diciamo.
0: Ah, d'accordo, questa è Iveranza e Custi, d'accordo.
6: Palancito e poi c'è il vino di Vigna.
0: Di Vigna, classico.
6: E Taiani, una volta che Taiani macinato il vino, o torchiavano, passando in un torcio. Con una vita senza compiti chimiche, e stringiani e esprimani. E dopo, allora c'era un proverbio, acqua d'aprile, acqua di ungio, alio in pugno, acqua da osto, olio e mosto.
0: Ah, olio e mosto, dunque non mi caie.
6: Sto vedendo un generico.
0: Olio e mosto.
6: Dovino, allora, uino, che ne ha nei cameraguri, c'è un calcio cattoglio. Calcicattoio è fatto come una rossa cascetta in legno,
0: per piani
6: calcicappi pezzettetti. E dopo, quando dai tirato in, ciò che fermava, la Giudita diceva una volta, mettiani un zucchero e aggiustane l'acqua e facciani ciò che chiamani avinetta.
0: Avinetta?
6: Avinetta era un vino mica forte e per mangiare castagni secchi,
0: arrostite piuttosto, sì. Avinetta.
6: Qui si chiama Avinetta.
0: Avinetta. Allora, Antonio, vi sentiamo male perché siamo in un tagliato. Mi scuso, ma siamo in un tagliato di appena.
6: Siamo in tagliato.
0: No, non è mica.
6: Sentite.
0: è male, per questo che mi sentivo male, penso che è mai resta di a nostra trasmissione gusti, mi dispiace, ma
6: e per chi so che a bocca da sedia
0: è un passamica, un passato
6: in voilà.
0: Boh, senti Antonio, vi ringrazio e
6: allora ripiglieremo la parte di termini
0: quando è voilà, quando userà più chiaro tutto qui voilà, perché dopo è bene che e uno mi metta mudia e mi piace mica. Bon, Antonio, vi ringrazio, hein? Allez, a beige. Allora, è bello quando la trasmissione è brutta, è pessima piuttosto, dopo è sempre difficile. Era un traccia di video appena tutte le tematiche che sono state dette, dunque penso che ognuno ha detto, semmai se lo giorno aggiusta altre cose, avremo domani. Domani è mercoledì, spero che avremo con noi un nostro professore, un saluto già, posto che lui ci sta assente appena qui ribi, dunque salutiamo Gian Giuseppe Pouvran qui sera con noi domani. A dire ringraziare a Hugo, a Tony, a Patrizia Gambon, un saluto a quelli che ci ribiano più tardi al di là dei nostri frontieri e a trovarci dunque domani, se Dio vuole, a due ore.

0: Vanessa Paradis avec Les Épines du Cœur. Avant de retrouver notre chronique cinéma, juste une info, comme on a l'habitude de vous en donner. Sachez que ce samedi, sur la place Saint-Nicolas, il y aura un grand vide dressing fashion vintage. Ce sera de 9h à 21h. Ça concerne les hommes, les femmes et les enfants. L'entrée est libre. Et si vous souhaitez avoir des informations, il y a également un numéro de téléphone. C'est le 06 13 38 24 60. 06 13 38 24 60 pour ce vide dressing. Donc, place Saint-Nicolas, ce sera ce samedi 6 juin à Bastia. Alors, ah ouais, ma gambia di sujet, tu m'intéressais au cinéma, avec mon ogni giorno, il nostro amigo Misandra Fondage et Sampiero Medori, a grand agasidiam paré de ton film, et oggi ça n'intéressa à plus fort que moi.
1: Paré de ton film.
2: Tu bluffes, Martini, ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Oh, il barre tout un film, Mustafare.
6: Adieu, c'est un film magnifique. Un film où Bridane est gouvernante au syndrome de Gilles de la Tourette.
7: Que tu crèves ?
6: Qui t'ibille ?
8: Nous avons une illustration, on est dit, au syndrome de la Tourette.
7: My caga !
6: Basta ! On va mica, non ? On est mica, on a ma gagne !
8: Ah oh, baba, calme, Adi.
6: Ina, au syndrome de Gilles de la Tourette, et on a condition des zéria. Difficile, ou les becquels et guilano. On s'y va, j'ai mica, di ri des idelli.
8: My caga.
6: Infine, ci sono manere di va. Un film, gadiouiste, plus fort que moi. I swear, in versione originale, c'è una bella commedia con assai intimi e tenerezza.
8: Aspetta, mi va di gaga per una piccola magagna, allora che hai da parlare di un film usano che va di ride questa malattia.
6: Perché un film va di ride senza essere insultante, invece che tu...
8: Eio, insultante?
6: Yeah.
8: Ma sei tu che passa il tempo ingiuriami?
6: Babin, hai venuto, puoi muovere la nostra gronaga.
8: Faccio che tu voli, eio non ti parlo più.
6: Plus fort che moi, conta storia vera di John Davidson, un uomo con syndrome de Gilles de la Tourette, conosciuto du bezo azione di sensibilizzazione nantastabadulugi. Il film è stato realizzato da Kirk Jones, conosciuto per aver realizzato Nanny McPhee. Avemmo già parlato di biopic, o film biografici. E questo qui è costruito di maniera classica. Al principio tutto va bene, ma la bene di un personaggio è guastato con un elemento disturbatore, qui il sindrome di Gilles de la Tourette. Dopo ci sono prime difficoltà, gli scontri con personaggi che aiutano l'eroe, e infine, tutto si arrangia.
8: Forse perché tutti i destini maio sono così.
6: O perché di un modo di narrazione che bia di ave.
8: E io penso che di un destino.
6: Di un caso qui, Kirk Jones ci dà un film feel good, che mischia commedia e profondezza. Un film efficace, che fa gerire e che ci impara a capire meglio questa badologia, consiguendo che sempre mica tanto.
8: Quelli ti mangi noi gorbi!
6: Ma basta!
8: No, ma di chi mi piace noi gli astemi. A lingua gorsa è così, è fiorida, metaforica. C'è solo un piacere linguistico.
6: Un piacere linguistico?
8: Non si mica solo intellettuale qui.
6: Non sono mica sicuro.
8: Nom de Dieu, de putain, de bordel, de merde, de saloperie, de canard, d'enculé de ta mère.
6: Mamba mica, no, si moi, radio.
8: Cosa? Io Matrix.

0: de j'oublierai ton nom, discorda de qui a cincore ridruere della tua lida. Intanto, e augur, soit l'honneur, et go digor, et dans de la podenti.
1: Ici RCFM.
2: D'una lotta nazionale ne avete fatto un spaveccio, che lo si sbrumi lo specchio di la vostra infedeltà. Di tante parole linde ne avete spezzato l'essenza, essendo più come pensa un'arte di falsità. Quando Ugami giudisè da pietta una maschera ombrosa, vergogna a chi sta alla scosa, intimorito a tremulà. Chiaro o scuro, una di e poesie è più ripresentative di Nadale Luciani, una di esobrime creazione per il gruppo Canta o Bobolo Gorsu. Come uso nome a Igegui, dirà chiaro o scuro, perché chitando c'erano i giorni offi e si speravano i giorni belli e tanto si cantava e si scrivia. Assondo un violino che voleva ballare. Nadale Luciani, dando discreto e carismatico, dirà uno dei più grandi autori di i gruppi isolani. Lontano de se spenserado e lo timia e pregava per un domani più bello per la sua isola d'Antugara.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Ici,
1: ici RCFM.
2: Voilà, vous le savez, c'est l'info qui vous attend à 17h avec le journal d'RCFM. Ensuite, c'est Evelyne Fontane jusqu'à 19h avec ses invités et des cadeaux pour vous, bien évidemment, pour vous récompenser de votre fidélité. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et de bonheur demain, 14h pour Didier à Austre, avec un extrait, tiens, tout de suite de Didier à Austre. Le mois de mai était le mois des Tondères. On va écouter Domenico Massoni, Bastiaccio Gazinchesino, Afatunabu Ezi, Nanta Giusta Punto Edunde. Edundere e cosa poesia vibri con una bella fine giornata e a domani se giovole.
3: Ecco che è venuto mai uso spuntati tanti fiori, usò le spargli i soraggi, si rallegrano i pastori che dopo tante straziere hanno fale sotundere. Che giorno te felice da mezzite di spertera, chi per porgesi la mano bene nuagur si cantera, per spertene l'uso antichi, un'amicizia sincera. Finita che la tondera e le pecore benedette, ognuno s'attavulineglia e l'amicizia si è più strette, spertendo un ribasto corso che ha dato forza a tene morso. Compio che le l'uribastu si sente qualche canzona e la rima montagnola dando subito risona che c'è sempre qualche sia per attaccarsi in poesia. A domenica chi bene un altro pastore dice dondu e per far sonoro anche l'umbita tutto l'uso mondo e durante due mesi si raffissando circondo. E li campino Se facendo antiche, ognuno in noi altri spera, mica come quelle doglie che si facciano una spicciera, solo conta l'interesso, l'amicizia mai appresso.
0: Ici RCFM,
1: Actu locale, musica.

0: daouloni aouan derit douyor treor emet.
1: Koutina de gouzi, eti ben lantoron sor kou gine mani vigo, on pa dege semina an diom.
0: Dide a oustra, pen noegissimo.
2: Ici RCFM.
3: Sur la route, au travail, à la maison.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Salut à tous, il y a un tanto de sa fianca boy per la nostra stonda di Sottoscala, Sottoscala Birigurto. C'è una stonda dove insieme riscopriamo appena c'è qualche originalità, qualche canzone che so piaciuto un tempo e che so appena ascoltate e che fa genu oggi. La ricchezza appena c'è di questa canzone corsa. Siamo insieme per un'ora e per principio. E mo da ridro all'anni 90, un gruppo di rock bastiaccio che bagunisce da me posta chissà, i Varanki dell'anni 90 cantavano una canzone

Grupu Ivaran com a canzona MNF, namta RCFM. E muda sta con gli stessi guitarristi, di Raffredio Almeida, guitarristo di Ivaran, e poi di noi, nell'anno 90, guitarristo di Pedro Guelfucci. O ritroviamo con una canzone firmata da Adrian Teramoro, che è cantata da Pedro Guelfucci dunque, e una bella, bellissima anche influenza di musica flamenca con la canzone Uruguccio.

Ritmo e dolcezza con sta bella canzone d'amore di Pedro Guelfucci, un luguccio, nanta RCFM in da vostra stonda di sotto scala. Tiremo avanti e mutare droa una canzone di I Muvrini. Beh, mutare droa l'anno 85. I Muvrini, appena ci sono magari, si può dire all'epoca, impieghiamo una parola forte apposta di la situazione in Corsica e di questa impressione di culturalmente zappan dell'acqua, di queste difficoltà a produrre i suoi concerti che erano proibiti in parecchi paesi. Avevano questa maniera di rispondere con una certa eleganza, cantando una nanna per i giucci d'oglie.

I Muvrini, l'anno d'85, a Nanna per i giucci d'oggi, in da nostra stonda di Sottoscala. Sempre in Sottoscala, muda Rigula Udem, pur i droa, l'anno de 60, è una canzone che è anche di più anziana, di oggi di Jean Tavera. Muda ricorda un'epoca di ricordi, pareti. La canzone è una canzone di festa, anche che dirà sai con i sudanebica, che si chiamava Senti o Pasqua.

Santiago Pasqua in der nostra stonda di sotto scala, voce di Chantavira, in Terce FM. E mo da dire avanti, e mo da ridruava, veramente un conto di sotto scala, di un tema di remissione. E dire in dell'anno di 80, e c'era un gruppo Tavagna che aveva fatto un'esperienza musicale con un musicante di jazz che si chiamava André Jaume. L'idea di un disco di Tavagna con André Jaume era di fare intrecci tra la polifonia corsa e pezzi di jazz, ma tutto era saiba maestrato, ognuno da sua parte per un maestro che aveva una certa originalità, una certa bellezza. Viviamo subito a riscoprire questa versione dunque tra jazz e polifonia da Wagninka, questo Bogge Montagnole.

esperienze musicali di anni 80 tra Tawagna e André Jaume, e questa versione così particolare di questa voce montagnola. Sempre nostra stonda 18 scala, tiriamo avanti e mudare droit a un gruppo Zia de Voda con Amore Nostra.

Sia de ota l'anno 84 e Amore Nustrale, nanta RCFM. Sotto scala di una stonda dove ricordiamo e ridurremo appena uccia le canzoni scordate e l'originalità di noi di Oganto Gorsu. E subito abbiamo da ridurre un pezzo di musica che è stato firmato dal gruppo Rialzo. Di eravamo in 77. C'erano buonissimi giganti in suo gruppo. C'erano i fratelli Ren, c'era Cristovano Magdaniel e c'erano giovani, non su dentro del canto popolo corso. E a Sebiga qui avevano fatto un gruppo di musica zeul, vale a dire rock progressivo, assai vine da un punto di vista musicale, assai registrato. Il disco che l'avevano fatto in 77 l'avevano registrato in una giornata, una broa, e tra pezzi che duravano un quarto ore che facevano sempre riverenze a e gridanze arcane di la tradizione corsa, c'era un pezzo che si chiamava Amuba.

Amuba com o grupo Rialto, não tá? RTFM. Amuba, que seria lá de trabalho, lá ver a squadra da Rozza, aquela famosa squadra de fantasmi que vem a cerca ainda gridança gorsa, l'anime di quelli che so, non tá stadar. E muda tira avanti, cabido berra sconosciuto, forse scordato di Gianpaolo Boletti, che è resciuto in l'annata 88, non tá o disco Re di Bedra, ritroviamo a canzone Aleccia.

0: Aletxa, una meraviglia di Gianpaolo Boretti, di Sotto Scala, posta che face parte di queste canzoni appena sconosciute. Ritroviamo un canto a cavallo tra tradizione balanina e poi una bella modernizzazione che era stata proposta negli anni 70 da Antonio Giosi. Subito questa storia così classica, così comune di anni 30, il bastore di Galenzana.
1: Un bastore di Galenzana.

Ubaštore di Galenzona, nanta RCFM a oggi, d'antone giorni. In de sottoscala, muda ridro a mica un ricordo, ma piuttosto una nuida e una bella nuida. Conoscite un gruppo a primavera, che è un gruppo che propone un intreccio musicale tra musica sudamericana e musica corsa, e ritroviamo con una di esse ultime creazioni, si chiama Homo di Atara. Vi lasciamo scoprire.

di attara o gruppo a primavera non terci FM una diezo nuida da nuida e muava regola o tempo assai anche regola lo alle d'una sessantina anni tranquillamente e mu da ridua subito oggi di Carlo Rocchi che cantava 33 Sota.

cantadre di oggi di Carlo Rocchi, nanta RCFM. In da nostra stonda di Zotoscala tiremo avanti, siamo ai 300 anni di nascita di Pasquale Paoli, si saluta assai questo personaggio maior della nostra storia, forse di più scordato di Osofra di Luclemente, eppure una personalità assai importante della nostra storia, a salutiamo subito in canzone, Lettera Clemente.

so certo clemente, ti dà seguro in là, sempre, sempre presente. Una voce chiamerà i combattenti andati con commosso rispetto, con qualcosa.

Lettera Clemente, Rupu Balagna, Nantair CFM. E muta dira avanti e ridroa in da nostra stonda musicale di sottoscala, e beh, uno di primi dischi, anzi non è il primo disco a me patria di un gruppo esordiente, e ridroemo con Abiuma di Marco Giacarelli, che conta questa storia di Saleo all'Epica, che appena ucciabersi in un mondo nuovo domandavano all'anziani di Galassia quanto al fuoco di contagli appena ciò che l'era stata, a Gorsiga di Dando che l'avevano conosciuto, dirà la canzone Ziento, Nantair CFM.

Sianta, o grupo Esordianti, estrato di uso primo ischetto, direi in 81, o disco si chiamava Me Patria. E giungiamo così a fine di a nostra stonda di Sottoscala, è stato un piacere maior per me di sparte su un momento a fianco a voi. Bemmo da lasciare con Diana di l'Alba, che mercava in l'annata 94, so ritorno con sta canzone, sto disco, Bueda di l'Altegime. Vi preghiamo a tutti una bellissima giornata e serata all'ascolto di A Frequenza Mora, e vi vediamo a presto, sempre musica.